Si non ti fai, non ti aveva mai segno di confianza, non era mai bisogno. Voglia di non scrianza, da tutta la miglia di innocenza, in amici di Italia.